scatto, ma non vi vedevi lamento come un cardellino azzeccato.

Che semi cieli, sul salto focato tuo nome, venga il tuo regno, sulla tua volontà, come in cielo.

Eccoci oggi, il nostro panico reale, permettiamo ai nostri debiti, come noi permettiamo ai nostri debitori.